0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Pukul 6 sesangka, ramai sesangka salam Malaysia Madani. Atina YFM di 20 pakai Gurma FM di 106.6 MHz.